0: tradizione, cultura, vita di nostra città, Radio Galvi Cittadella.
1: Aïe, tu boudes encore? Allez, ça recommence. Oh.

0: Shoot up, come again.
1: Buonanotte, Nanta Radio Galvici da Dilla.